0: Ma caro Tori, ti sei per il fili fulaki! Ah! Ah, ti mette cadere il futi, eh?
1: Ui! Ui! Ma cos'è?
2: Radio FMR 89.1 MHz à Toulouse ou partout de la Manche www.radiofmr.net. Radio FMR 89.1 MHz in Toulouse or worldwide at www.radiofmr.net.